chiedono, tutti mi vogliono, dove ragazzi, vecchi fanciulle, qua la parrocca, presto la barba, qua la sanguigna, presto mi dico, e mi chiedono, e mi vogliono, e mi chiedono, e mi vogliono, qua la parrocca, presto la barba, presto mi dico, ehi, ehi! Figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro.

Figaro, sono qua, Figaro, sono qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, molto fortissime sono come fuori, sono affettato dalla città, dalla città, dalla città, dalla città, dalla città. Avrò figura, brava, bravissima, te fortuna, te fortuna, mancherà. Avrò figura, brava, bravissima, te fortuna, te fortuna.